0: ok. Allora proviamo ad ascoltare. Gremo smeritici. Zakaj? Smeritici. Da si naredimo prostor za na konc, da raztrgamo do amena. Gremo vedno tiši. Prijemo malo do vas.
1: Jaz ne verjamem v telo.

0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike me Peter. Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike me Peter.

Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mike mi